samo hedombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona.

dilona di aras. Prevai gatinankole se mandi a siga gatando. Hai congi singela che monavira.

Kana Bamo. Hey, Saniana Samtia. Woni Antonio. I do so. Wabaya wasa. Wakana Bamo. Hey.

0: Fuati. I don't know Kajira Fuati.
1: Shrebi. Shrebi.
0: Onye mi Shrebi. Ah. Awi tase mwa. Awa babra. Shrebi. Onye mi Shrebi. Shrebi.